ma non capite. Oh, che zuccheri! Si corre da Montaio, messer Montaio, presto, via da poso, non agisce un gran peggioramento, vuol fare chiesa dentro,